Mamma mia, mi sembra io, mi amina di moglia. Dai, ehi, rimpame. Mamma mia, mi sembra io.

0: na mini wo be kase
1: wonya mi suo
0: na mini wo be kase
1: wonya mi suo
0: afetia mu